agitare Coca-Cola, Don't Try This at Home, come giustamente viene sottolineato come disclaimer quando ci sono delle attività pericolose viste, non lo so, alla televisione. Beh, a proposito della radiovisione, in questo caso video pazzesco questo di Tommaso Paradiso, ma lo dico perché c'ho una particolare sensibilità al modo in cui vengono realizzati, 266 Digitale Terrestre. Ora Trigno.

0: person ho un'idea. Via Radio.
1: Bentrovati da Luca Cacciatore di Autostrade per l'Italia. Vediamo subito le principali notizie al momento. Riguardano la 1 Milano-Napoli, perché tra Firenze Sud e Cisareggello verso Roma abbiamo 2 chilometri di coda per l'incidente autonomo di una moto, mentre ancora in A1 tra Orvieto e Fabbro verso Milano abbiamo invece 3 chilometri di coda per tratto chiuso, ovviamente per lavori di ammodernamento. Per ogni percorso alternativo consultate il nostro sito autostrade.it. Non mi resta quindi che augurarvi un buon viaggio.

un'altra delle canzoni alla Blanco, no? Come dire, sempre con tantissima intensità, molto trasporto e questo modo molto viscerale di esprimere ogni singola parola della sua canzone. Era Los Angeles, qui su Radio Z, 23:33, c'è il fattore Z e come sempre ci siete voi che avete il 335-30-10-25 come punto di riferimento per raccontarci la vostra serata. Peggy Gao, Ira Star. Oh man.

Hollywood di Irama Ercomi alle 23.39 qui su Radio Z, beh, con un video che non è molto realistico, mi sento di dire che è proprio fantascienza, perché io su un ascensore, come dire, come con quel tipo di compagnia non ci sono mai finito, ecco, questo per sottolineare. In ogni caso, se ve lo siete persi, beh, passate comunque dalla radiovisione, perché prima o poi lo rincontrerete. 266 digitale terrestre, 735 di Sky, questa la radiovisione, e nel frattempo il nuovo di Madame, Mama Non Mama, qui su Z. Facciamo

appuntamento con il Fattore Z che ci porta fino alla mezzanotte. Ci ha regalato anche Madame con la sua mamma non mamma e poi con quella frase meravigliosa: scorro para per para finché non mi parli. Come dire, c'è anche un po' quella sfida, quella sorta di challenge nell'imparare il testo subito e rapidamente. Ora fra quintale

Nei tuoi occhi, che è una frase assolutamente efficace, tanto da diventare il titolo di questa canzone di Ultimo, quella che abbiamo appena ascoltato qui su Radio Z nel Fattore Z in diretta dalla Calabria per queste settimane. E ogni tanto poi capita di parlare proprio di quanto possano avere un ascendente fortissimo, soprattutto su alcune persone. Magari tra di voi c'è qualcuno che ha una certa attrazione per una persona, e soprattutto per quegli occhi lì che quando li guardano ti fanno proprio aumentare le palpitazioni e tu cominci a balbettare, cominci a dire a te stesso: ora

Sorry, scusa, lo sento con i pinguini tattici nucleari che si prenderanno anche questa bellissima libertà, questo privilegio se vogliamo, di riempire gli stadi però dal 2027, quindi con molta calma, ma giustamente. Allora posso immaginare anche che in ogni caso ci voglia un bel po' di lavoro, un po' di preparazione per arrivare poi a una tanto attesa estate. Nel frattempo ci concentriamo su questa, l'estate 2026, tanto che siamo in diretta dalla Calabria, da Praia Mare, e da qui vi regaliamo anche Giselle di Blanche Miripille qui su Z.

0: Pronto? Come va il pezzo, quello dei The Colors, che saranno al Future Hit Live il 2 settembre all'Arena di Verona e che sono anche qui, diciamo così, molto in maniera molto immaginaria, a chiudere l'appuntamento con il Fattore Z, che tornerà ovviamente domani, sempre qui alle 21, sempre in diretta dalla Calabria, da Praia a Mare. Rimanete connessi, fatelo anche con la nostra app RTL 102.5 Play, fatelo con la radiovisione al 266 del digitale terrestre. È tutto da Alex Morelli, buonanotte, baci, ciao.
1: Sei team Radio Z se sai che un pezzo non finisce, ma resta in loop nei tuoi ricordi. Se credi che la vera bellezza sia negli sguardi sinceri,

Future Hits Live 2026. 2 settembre, Arena di Verona. I più grandi artisti della nuova scena, tutti su un unico palco. Tedua, Anna, Artifive, Tommaso Paradiso, The Colors, Gaia e ancora Tony Pitoni, J-Ax, Dito nella Piaga, Serena Brancale, Fred Palma, Clara, Samurai J, poi Angelina Mango, Bresh, Mark and Cremont, Baby K, LDA e H7, Nerissima Serpe, San Giovanni, Night, Faccia Nuvola, Rari dal Tacco, 22 Simba, Promessa, Settembre, Mr. Rain, Safe, Jimmy Nairo, Leo Gassman, Prima Stanza a Destra e Lorenzo Salvetti, vincitore di Amici. La nuova musica nasce qui. Future Hits Live 2026. 2 settembre, Arena di Verona. Prevendite aperte su ticketone.it.